dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.